0: Le
1: avec
0: Seigneur de la croce, le
1: le
0: saluto
1: signe de la
0: liturgico.
1: croix et le salut liturgique.
0: Disponiamoci ad accogliere la sua
1: Disposons-nous
0: parola
1: à
0: et à
1: accueillir
0: ricevere la sua
1: sa parole
0: benedizione.
1: et à recevoir sa bénédiction.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
1: Comme d'habitude, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et l'évangile qui va servir de base à la catéchèse aujourd'hui, c'est un extrait de l'évangile selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs.
0: Perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.